anope Ghana Minister se men kanche o se ope di obe di ope di obe num ope di obe kenkan ope di obe di obe shempua Ghana Minister da rumechi

Rasta ma kafu tu se ma kire bo pan. Once anyumwe lucky do bo Ghana di wo mu. Bo Ghana di wo anyumwe pan.